David Lacey, me mambiso na Zambia, toke ne kobina kayindula. Hommage à Chris Charlie. Amaye. Zambia. Mulibwa